0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
0: Radio Gemini, The Big One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Nightlife. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Germany.
1: Ami gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Si può dire? Siamo già a metà di questa settimana. Ciao a tutti, buon mercoledì dal vostro Stefano Riva. Pronto a partire con altri 60 minuti dedicati ai ricordi degli anni 80 e 90. Siete su Radio Gemini e questa è la Dance Machine. Oggi iniziamo da una grande hit, ballata e cantata ovunque. Jimmy Cliff, Reggae Night, poi Laguna, Spiller from Rio e Kano, Another Life.
1: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'italo disco di Kano, Luciano Ninzatti, progetto che era talmente avanti per l'epoca da usare sintetizzatori e drum machine come veri strumenti protagonisti, e Another Life è diventato un classico della scena disco elettronica, soprattutto nei club europei. Adesso invece una grande hit degli anni 90, Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic, a seguire Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, e di nuovo 90 con Marvin Gardens, My Body and Soul.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Verifica nastro. Allineamento ok, la cassetta è agganciata, la corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia, tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine, Dance Machine. Premi play, si parte.
3: Gemini, Dance Machine.
4: Con Stefano Riva si ascoltano, si cantano e si ballano gli anni 80 e 90. Solo le migliori, solo le più suonate. Adesso spazio ad un altro grande della musica 80, Kenny Loggins, Danger Zone, poi Max, Getaway e Kim Carnes, Bette Davis Eyes.
3: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Kim Carnes con una canzone scritta già nel 1974 da Donna Vice e Jackie DeShannon, ma Kim Carnes la trasformò completamente. Il suono roco della sua voce era così particolare che Bette Davis stessa le scrisse una lettera per ringraziarla, dicendo di essere diventata una sua fan grazie alla canzone. Fantastico. Si continua con le emozioni musicali, Mephisto, State of Mind, poi Kim Wilde, You Came e Miranda, Vamos alla Playa. Solo hit, solo grandi successi sulla Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ancora ciao a tutti da Stefano Riva e buon mercoledì. Ultime battute per noi, per la nostra oretta quotidiana con la Dance Machine su Radio Gemini. Prossima sequenza in ordine: Kissing the Pink, One Step, a seguire Modo, Heinz, Zwei Polizei e Level 42, Lessons in Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati ai titoli di coda anche per questo mercoledì. Ci risentiremo domani al solito orario qui su Gemini per continuare con il nostro appuntamento in questa settimana che sta scorrendo davvero troppo, troppo veloce. Buona continuazione e buona giornata da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini One. This is the big one.
4: Sono le 6.
2: Spot.
3: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
6: Radio Gemini. Vengo a prenderti stasera.
7: Amore, sei in ritardo.
6: No, sei in punto.
7: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
7: Sei in punto.
8: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 5 minuti.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini Spot.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
0: Spot. Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 19 agosto, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare e non abbiamo dunque particolari segnalazioni. Vi ricordiamo però che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback.

posto, una temperatura decisamente accettabile. Siamo qui pronti per regalarvi un sacco di bella musica insieme solamente al check oggi. Oggi facciamo a giorni alterni io e la Fabi. Sono le 7.08 e come sempre saluto i primi che ci mandano i loro saluti quotidiani, ovvero Sandro dalla provincia di Udine, un affettuoso buongiorno, grazie Sandro, e poi un buon mercoledì da parte di Andrea dell'edicola di Melarredo. Come state cari amici? Spero bene. E allora io direi chi c'è qua? Ah, Cecè, buongiorno Cecè. E buon lavoro soprattutto, visto che insomma ferie mi sa che, ma lei fa le ferie, non mi ricordo io, perché qua io so che i centri commerciali di giorni di ferie, insomma di chiusure, così ne hanno fatti veramente poche quest'estate, erano aperti anche il giorno di Ferragosto, penso un po', vabbè, insomma noi andiamo avanti. Allora incominciamo. Sì. Ah, vedi, non le hai fatte le ferie, ma le farai, dai, eh? O sei come me che parte a ottobre? Fergal Shark, intanto partiamo con A Good Heart su Gemini.

0: di Muggia, che scrive: buongiorno a tutti i colleghi Alexa e buongiorno a voi cari amici. Allora, 7:20 del mattino, cosa c'è adesso? Ci sono le previsioni del tempo.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. In attesa della perturbazione atlantica di domani sera, oggi ecco, ci sarà un breve rialzo termico dovuto al richiamo di aria più calda umida, okay, da Libeccio. Nelle dinamiche generali, infatti, una profonda saccatura fredda scenderà verso la Francia e la Spagna, richiamando poi sul Mediterraneo, quindi questo flusso più umido. Quindi oggi temperature nuovamente sui 30 gradi, ma più avvertiti dal corpo umano per via dell'umidità. Attenzione allora domani, perché dal pomeriggio poi e soprattutto nella notte tra giovedì e venerdì, molte occasioni per temporali e pioggia a tratti anche abbondanti. Purtroppo sì, i fenomeni estremi saranno alla porta e speriamo bene. Comunque domani mattina poi tocchiamo, vedremo meglio tutti gli aggiornamenti del caso. Intanto vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Grazie a Meteo Clari, e come sempre dico io, touch the tech, tocca legno, come dicono gli inglesi, o tocca le balle, che insomma quando si parla di eventi così particolari bisogna insomma essere previdenti. Sugar Babes, adesso questa è Run Around.

Spencer con Surrender. Sono le 7.38, ancora una volta buongiorno Geminiani da parte del Check. Oggi in solitaria, ma abbiamo deciso di fare a giorni alterni.

numero di WhatsApp è il 351-678-6611. Se avete voglia di mandare i vostri buongiornissimi, anche con un bel vocale, a noi fanno solamente che piacere, eh? E si torna indietro nel tempo adesso. Mike Oldfield, questo è Two Friends su Gemini.

Un sacco di ghiaccio che per quelli che sono in spiaggia poi è l'ideale, no? Una bella bibita fresca, ghiacciata, che ti cambia un po' la giornata. Dici, ah, questa sensazione di fresco in questa giornata di sole calda, dove cerchi di stare sotto l'ombra dell'ombrellone, no? Poi in realtà il sole si sposta e ti ritrovi magari che stai pisolando con il braccio completamente ustionato. Capita, dai, capita. 7.49, buongiorno Geminiani, da parte del check, la musica continua.

0: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti al momento sull'autostrada del Nord-Est, si viaggia senza disagi. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere che causa corsie a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
3: Gemini. Aspetta un attimo.
4: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Come dice Gloria Gaynor, I will survive, perché effettivamente oggi sono in stile sopravvivenza, perché sono da solo la Fabi. Questa settimana faremo settimana alternata, mi sa. Però abbiamo un bel messaggio da ascoltare. Marco da Belluno.
1: Buongiorno Geminiani.
0: Sì.
1: Sto partendo dal lago Balaton in direzione Bosnia in moto.
0: Ehi.
1: Mio secondo, terzo giorno di vacanza, scusa.
0: Sì.
1: E sempre compagna di viaggio Radio di Gemini.
0: Grazie.
1: Dimenticavo, oggi sono 55. Ciao a tutti.
0: E allora tanti auguri.

marzo. Ecco, a marzo c'è il Padova Moto Day, che sarà la seconda edizione quest'anno. Ci siamo stati l'anno scorso e devo dire che è stata una bellissima esperienza da replicare quest'anno, e ci saranno delle grosse novità, ma ne parleremo quando sarà ora. Ora di marzo, ragazzi, ce ne vuole. Però insomma, organizzare una macchina organizzativa che già da adesso pensa all'anno prossimo vuol dire che ci saranno delle belle cose. Noi ricordiamo invece intanto il numero di WhatsApp, il 351-678-6611. Mandateci i vostri messaggi. Intanto Money Love, questa è It's a Shame qui su Gemini.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini. Playing only

grande Rod Stewart. Allora salutiamo Guido il Triestino che scrive: buongiorno caro Andrea, si prosegue con le ferie qui, ieri giornata fredda, dunque mi sono fatto un buon bombardino caldo. E allega la foto. Vedo un cappuccio, un bombardino, ma soprattutto un dolcetto, niente male. Quello mi attizza di più. Come mi attizza il fatto che comunque adesso è il momento per ricordare a tutti gli amici all'ascolto che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Non dovete far altro che richiedere le vostre canzoni preferite al 35 78 66 11, eh? Messaggio WhatsApp, mi raccomando. Quindi organizzatevi, mandate i vostri messaggi, se poi sono vocali ancora meglio, perché insomma ci fa molto piacere sentire la vostra voce. Nell'attesa delle vostre richieste, tipo questa Heart and Soul.

0: ricordare una cosa, ma prima volevo salutare Cristiano che ci ha inviato una foto di Ciubaria che a quest'ora insomma è un po' leggerina. E invece poi sentiamo
1: Gemini, buongiorno. Sì. Dai che è mercoledì e siamo quasi a metà settimana.
0: Quasi.
1: Ora di pranzo, giro di boa e poi tutto in discesa verso il weekend. Raga, weekend, per me almeno è l'ultimo prima della fine delle ferie. Pazienza. Ciao raga, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao Albi, c'è chi è in ferie e c'è chi andrà con il sottoscritto, ma ne deve passare di acqua sotto i ponti perché io ho prenotato ottobre, pensate un po'. 8.51, allora manca poco al Gemini Box, quindi se volete richiedere la vostra canzone preferita non dovete far altro che scriverci, mandarci un bel WhatsApp al 351-678-6611. Messaggio WhatsApp di testo oppure un bel vocale, ragazzi, che a noi fa sempre piacere, ma richiedete la vostra canzone preferita. Intanto ci ascoltiamo lei, Madonna, questa è Spotlight.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 9:03.
0: Spot. Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti a questo nuovo aggiornamento. Segnaliamo che a causa di traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete. Per il momento è tutto, ma vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
6: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini.
7: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
8: Una canzone scandisce il tuo tempo, Radio Gemini.
7: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
1: Gemini Box, manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.

0: accorciato, Michael Jackson apre ufficialmente il Gemini Box di oggi. Devo salutare un po' di persone. Intanto la nostra amica Federica, ciao, buongiorno, siete unici, grazie. Poi abbiamo un bel buongiorno gioventù da Alex, il nostro toilettatore di fiducia, che ha ripreso a lavorare dopo le ferie. E poi naturalmente ricordo anche il numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni preferite, visto che siamo nel momento Gemini Box dove voi siete i protagonisti. Quindi 351 678 6611, numero di WhatsApp da utilizzare per la vostra voglia di musica.
1: Buongiorno geminiani, mi mettete per favore una canzone a vostro piacere? Grazie, Cristo dal Principato.
0: Ciao Cristian,

0: Seven all'interno del Gemini Box. Volevo salutare. Buongiorno Radio Gemini, come sempre vi stiamo ascoltando in questo momento dalla baia di Cornino Castoraci, Trapani. Ciao da Teo ed Elisa. Ragazzi, buone vacanze, beati voi. Abbiamo la seconda parte tra poco del Gemini Box, quindi volevo ricordare come sempre il numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni: 351-678-6611.
1: Buongiorno, sono Sandro da San Donà.
0: Ciao Sandro.
1: Vi chiedo cortesemente Disintegration dei Cure. Taglio un po' la parte iniziale, se no ascoltiamo solo queste quattro note e basta.
0: Sì, sì, sì.
1: Grazie
0: sì.
1: E arrivederci.
0: Ciao Sandro, eccola qua.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

vostre richieste. Un saluto ad Alessandra che ci ha richiesto questa bella canzone. Sono le 9.35, questo è il Gemini Box, l'ora dedicata a voi cari amici e alle vostre preferenze musicali, come la prossima per esempio. E qua un bel applauso perché è una bellissima canzone, mi piace un sacco. Grazie a Carlo dalla provincia di Belluno che ce l'ha richiesta, e quindi Moniaca, questa è Godeiaca su Gemini.

0: Senti qua Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, su Radio Gemini, il Gemini Box, come ogni giorno dalle...
1: Ecco. Questa è la canzone che hai scelto tu.
0: Ma insomma, mica tanto. Con questa canzone noi ci salutiamo, domani ci sarà la Fabia a tenervi compagnia, sempre dalle 7 in poi. Io vi lascio con la musica tra poco di il DJ Sansone, Senti qua come fa, e ci risentiamo insomma per il weekend qui su Radio Gemini. Da parte del Check It

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si sono formati rallentamenti in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda e code in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per traffico intenso permangono inoltre code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e in uscita lo svincolo di Porto Guraro della A28 Porto Guraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer Meal!

0: Con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gemini.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
2: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti. Rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. E per lo stesso motivo si verificano anche code in uscita proprio a Peschiera del Garda, sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua

0: dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Queen, Don't Stop Me Now.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Yeah, yeah. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1996, Armand Van Elden, The Funk Phenomena.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Blaze, Udaufel e Barbara Tucker, Most Precious Love.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando sulla A4 Brescia-Padova, a causa di traffico intenso, rallentamenti con code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Incolonnamenti per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. A causa di lavori sulla A34 Villesse-Gorizia è chiusa temporaneamente la corsia di marcia in direzione del confine di Stato tra Gradisca e Autoporto Gorizia. Al di fuori della nostra rete, infine, segnaliamo sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero. Si viaggia a rilento per traffico intenso in direzione Modena, tra Trento Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
3: Gemini. Aspetta un attimo.
4: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo.

Attenzione, abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

0: euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

attenzione, abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo. Dalle

la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Spot.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati alla barriera di Trieste-Lizard della A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso tra Trento Sud e Affi in direzione Modena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano invece in direzione dell'Austria code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa-

la tua carica di energia in formato tascabile. 15 minuti di groove non stop. Tutto questo è Mini Groove su Radio Gemini.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Blues Brothers, Soul Man.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Daryl Hall e John Oates, Matt

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Yeah. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1991.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Da

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano viene segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorzè e Spinea. Infine segnaliamo un restringimento di carreggiata sulla 34 Villesse-Gorizia in direzione del Bivio A4 tra Gorizia e Farra di Sonzo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: Grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
5: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora, con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

0: Un decennio di ricordi, un'ora di energia, 90 all'ora su Radio Gemini.
1: Escucha el ritmo.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. Everybody.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Spot.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla 4 Venezia Trieste, prudenza per un veicolo in panne segnalato tra La Tisana e Portogruaro in direzione Venezia. Sulla A28 Portogruaro Conegliano vi ricordiamo che sono chiuse per lavori le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
8: Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

My name is Leroy. My friends call me Lee.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini.
1: Un suono, un'era, una rivoluzione. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Al momento, per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento parliamo della 28 Porto Gruaro-Conegliano. Ricordiamo che risulta chiusa l'area di servizio Gruaro-Ovest sulla carreggiata in direzione della 4, mentre sulla carreggiata in direzione Conegliano risulta chiuso al traffico l'area di servizio Gruaro-Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi info, @radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini Revolution.

0: spot.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: diretto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini. Dance Machine.
2: Si può dire? Siamo già a metà di questa settimana. Ciao a tutti, buon mercoledì dal vostro Stefano Riva. Pronto a partire con altri 60 minuti dedicati ai ricordi degli anni 80 e 90. Siete su Radio Gemini e questa è la Dance Machine. Oggi iniziamo da una grande hit, ballata e cantata ovunque. Jimmy Cliff, Reggae Night, poi Laguna, Spiller from Rio e Kano, Another Life.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'italo disco di Cano, Luciano Ninzatti, progetto che era talmente avanti per l'epoca da usare sintetizzatori e drum machine come veri strumenti protagonisti, e Another Life è diventato un classico della scena disco elettronica, soprattutto nei club europei. Adesso invece una grande hit degli anni 90, Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic, a seguire Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, e di nuovo 90 con Marvin Gardens, My Body and Soul.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato.
1: Aprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
3: Radio Gemini.
4: Gemini One, the big one.

0: Gemini Dance Machine.
1: Con Stefano Riva si ascoltano, si cantano e si ballano gli anni 80 e 90. Solo le migliori, solo le più suonate. Adesso spazio ad un altro grande della musica 80, Kenny Loggins, Danger Zone, poi Max, Getaway e Kim Carnes, Bette Davis Eyes.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Kim Carnes con una canzone scritta già nel 1974 da Donna Vice e Jackie DeShannon, ma Kim Carnes la trasformò completamente. Il suono roco della sua voce era così particolare che Bette Davis stessa le scrisse una lettera per ringraziarla, dicendo di essere diventata una sua fan grazie alla canzone. Fantastico. Si continua con le emozioni musicali, Mephisto, State of Mind, poi Kim Wilde, You Came e Miranda, Vamos alla Playa. Solo hit, solo grandi successi sulla Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ancora ciao a tutti da Stefano Riva e buon mercoledì. Ultime battute per noi, per la nostra oretta quotidiana con la Dance Machine su Radio Gemini. Prossima sequenza in ordine: Kissing the Pink, One Step, a seguire Modo, Heinz, Zwei Polizei e Level 42, Lessons in Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine, ingranaggi sonori alla massima potenza.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati ai titoli di coda anche per questo mercoledì. Ci risentiremo domani al solito orario qui su Gemini per continuare con il nostro appuntamento in questa settimana che sta scorrendo davvero troppo, troppo veloce. Buona continuazione e buona giornata da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine, ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto ancora, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Lungo la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta al momento regolare. Ricordiamo ancora una volta a chi percorre la 28 Porto Gruaro-Conegliano che sulla carreggiata in direzione della 4 risulta chiusa al traffico l'area di servizio Gruaro-Ovest. È chiusa anche l'area di servizio Gruaro-Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Infine ricordiamo che per tenervi aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata.
1: Hit Parade Stories.
2: Siamo a metà di questa calda settimana, miei cari, e calde sono le nostre canzoni, come calde sono le nostre curiosità. E allora benvenuti qui nel nostro Hit Parade Stories, dove la storia della musica la fanno proprio le hit scelte del buon Riccardo. Mentre per quanto riguarda le notizie ci penso io. Sono Valentina La Rocca, benvenuti nei nostri 60 minuti qui a Radio Gemini, dove, visto che siamo in estate, parliamo ovviamente anche di curiosità legate a questa bella stagione. Vi porto in questa serata, in questi 60 minuti, in giro per il mondo a scoprire una sabbia che, diciamo così, parla o comunque fa rumore se calpestata, ad una spiaggia delle Bahamas soprannominata la Pig Beach.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Quanti bei successi, quanta bella musica. Certo, siete su Radio Gemini nel nostro Hit Parade Stories, dove vi invito ad essere dei nostri. Certo, magari per un saluto, ma anche per richiedere la vostra hit del passato preferita. 351-678-6611, questo è il nostro WhatsApp.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Ditemi un po' che tipi da spiaggia siete. Siete fra quelli che non vi tocca niente quando siete distesi lì a prendere il sole o sotto l'ombrellone, qualsiasi cosa accada attorno a voi non ci fate caso. Bimbi che piangono, gente che magari urla al telefono e chiazzona il viva voce, sentite tutto. Insomma, ditemi un po' se siete fra questi o fra quelli che effettivamente un po' il chiacchiereccio e magari il pianto dei bambini anche quando non serve vi disturba. Perché ragazzi, in tal caso vi dico se andare o non andare in una

0: già particolare. Siamo nel Massachusetts. Singing Beach, l'avete mai sentita nominare? È la spiaggia rumorosa. Quindi non lamentatevi della confusione in spiaggia, perché lì, a causa delle dimensioni e della forma dei granelli di quarzo, quando si cammina sulla sabbia, questa praticamente emette un suono che sembra un vero e proprio grugnito. Pensa un po' ad ogni passo di tante persone, che rumore fa?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music. All night long.
1: Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati.
2: Hit Parade Stories.
3: Devo dire che parlare di sole, mare e abbronzatura mi piace tantissimo, soprattutto sentire magari anche le vostre vacanze, quelle che mi state raccontando al nostro WhatsApp. E allora, se andate, non lo so, nelle spiagge dei Caraibi, beh, queste non sono solo mica per i VIP. Eh no, alle Bahamas, lo sapevate che esiste un'intera isola, la Pig Beach, abitata da una colonia di maiali selvatici che passano la loro giornata a nuotare nell'acqua cristallina e a fare il morto a galla. Ora ormai sono delle vere e proprie star di Instagram e i turisti fanno la fila per farsi i selfie con loro.
2: Hit Parade Stories
4: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Su Gemini c'è Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le notizie. E allora eccoci qua a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: 351-678-6611 per essere dei nostri, e poi seguiteci anche su Facebook Radio Gemini.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: E allora vi dico che l'invenzione fu proprio casuale del ghiacciolo. Nacque grazie proprio ad una dimenticanza. Era il lontano 1905. Pensate che ad inventarlo fu un ragazzino di 11 anni di nome Frank Epperson, che lasciò un bicchiere di acqua e soda con dentro il bastoncino per mescolarlo sul portico di casa, dimenticandolo. Quella notte ci fu una gelata record. La mattina dopo il ragazzino trovò il primo ghiacciolo della storia. Ci mise quasi 20 anni a brevettarlo, ma ci riuscì, chiamandolo il Popsicle.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: come Caruso schiarisco la voce e intono un canto.
1: Hit Parade Story. Hit Parade Story. La storia delle grandi hit.

0: Hit Parade Stories.
1: Che mercoledì abbiamo vissuto insieme, quante belle canzoni abbiamo ascoltato qui a Hit Parade Stories, dove la storia sicuramente la fa la musica, con tutte le hit del passato, però dai, anche le curiosità non mancano e ci stiamo approcciando sempre ovviamente ad essere leggeri con le notizie da sotto ombrellone. Finiamo questo mercoledì, sono le 19, buona cena, buona serata con noi sempre di Radio Gemini. Per quanto ci riguarda, parlo per me e anche per il buon Riccardo, ci si sente domani sera alle 18. Ciao ciao.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini Spot. Gemini Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori, una buona serata dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia rallentati in direzione Venezia nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda in direzione del bivio con la 4, al momento comunque non si registrano disagi alla circolazione. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo che potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, the dance station all over the world.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera a te, ben ritrovati. Segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano che è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda sulla carreggiata in direzione del bivio con la 4. Al momento comunque non si registrano particolari disagi. Ricordiamo agli ascoltatori che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. Un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Inoltre le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia Trieste, ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come di consueto auguriamo buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
5: I'm taking it round the world.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Radio Gemini. Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini, playing only the best hits. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

Gemini. Radio Gemini.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini One, the big one.

Get the fuck, shut the fuck up. Stai ascoltando Gemini Mix, 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Gemini Mix con Andrea Cecchinato. Spot. Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo. Sempre.
2: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.